Are non hahapura nang kanon ja anon delun sedo along lun si ang nu leho dai non ho dai deten ai saron saron non ba thai ki thom thom ta e ha e ha ha ha e ha ha ha